0: Skyline, Radio and Soul.
1: Some right, some wrong, some right.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: vita senza musica è come un corpo senza anima. Cicerone.
1: Skyline. Radio and Soul.

solo su Skyline. Radio and Soul.

0: Quando la musica inizia non esiste nient'altro. Dimentichi il mondo, le sue preoccupazioni e ti lasci travolgere dal turbine di note che sale in cielo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
5: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
6: Cascioglia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
5: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok, o di una canzone dei Beatles. Milan Kundera.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service. Cambia l'indirizzo, non la competenza.
5: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
6: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patagarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo. Agli amici di Skyline. Un weekend con l'alta pressione in rinforzo sulle nostre regioni centro-meridionali, sulle Marche, quindi condizioni di tempo assolato nel corso di sabato, cielo sereno poco nuvoloso. Idem per domenica, quindi anche per la giornata di domenica non ci saranno variazioni dal punto di vista atmosferico. Farà ancora fresco di notte con minime anche sotto i 15 gradi, massime del pomeriggio in lieve aumento, ma comunque rimaniamo al di sotto dei 23-24 gradi mediamente. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3B Meteo oppure visitando articoli sul nostro sito web.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
6: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
7: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
8: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
7: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
8: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
9: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
10: Sono le 8 e 2 minuti.

0: Tutti dobbiamo essere diversi. Come non ci sono al mondo due persone uguali, così deve essere anche con la musica. Altrimenti non è musica. Billie Holiday.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jaycoo, che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
4: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patagarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
5: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori e analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
6: Si riparte. Back to school. Back to sport. A Santerpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS. Non solo scegliere. Scegliere bene.
7: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo. Agli amici di Skyline. Un weekend con l'alta pressione in rinforzo sulle nostre regioni centro-meridionali e sulle Marche, quindi condizioni di tempo assolato nel corso di sabato, cielo sereno, poco nuvoloso. Idem per domenica, quindi anche per la giornata di domenica non ci saranno variazioni dal punto di vista atmosferico. Farà ancora fresco di notte con minime anche sotto i 15 gradi, massime del pomeriggio in lieve aumento, ma comunque rimaniamo al di sotto dei 23-24 gradi mediamente. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3B Meteo oppure visitando articoli sul nostro sito web.
10: Il meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è la più romantica di tutte le arti, poiché solo l'infinito è il suo tema.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
6: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
7: Sono le 9:01. Skyline News.
8: Lettonia, feriti 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO. Uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina. Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Nega Kiev, che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot. Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna, trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa, fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli. Inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio deludente della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
9: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
8: Formula 1 alle 13, il via a Baku. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Jenny De Gaetano, a più tardi.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 30 settembre. Info su lancia.it. Luce soli.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte? È possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte. Da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte. Zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
3: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10, a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore, in mani esperte.
4: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
5: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patacarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
6: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
8: Cascioglia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: La musica come una legge morale dà anima all'universo, ali al pensiero, slancio all'immaginazione, fascino alla tristezza, vita a tutte le cose. Platone.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
1: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cloentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service, cambia l'indirizzo, non la competenza.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro, fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
4: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte è possibile. Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
5: Sono le 10 e 4 minuti. Skyline News.
6: Seconda giornata del viaggio postale.

scatta il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Sport Formula 1 alle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà sedicesimo. Pole di Russell e accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto il numero uno del mondo lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. È tutto, a più tardi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: musica. Ci ha insegnato a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patagarri live e DJ set. Domenica corse delle botti, palio dei rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
6: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
7: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone.
8: È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso!
7: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita.
8: È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile.
7: Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo. Agli amici di Skyline. Un weekend con l'alta pressione in rinforzo sulle nostre regioni centro-meridionali, sulle Marche, quindi condizioni tempo assolato nel corso di sabato, cielo sereno poco nuvoloso. Idem per domenica, quindi anche per la giornata di domenica non ci saranno variazioni dal punto di vista atmosferico. Farà ancora fresco di notte con minime anche sotto i 15 gradi, massime del pomeriggio in lieve aumento, ma comunque rimaniamo al di sotto dei 23-24 gradi mediamente. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3B Meteo oppure visitando articoli sul nostro sito web.
12: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
14: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento. E suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
6: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patagarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
7: Si riparte, back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
8: Sono le 11 e un minuto. Skyline News.
9: Flop azzurro, debutto negativo della nazionale bis di Mancini in Nations League a Roma. Il Belgio vince 2-0. I citi dell'Italia.
10: Un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
9: Lunedì sfida in Turchia, ieri capo con la Francia, si fa male al ginocchio Mbappé. Stasera spicca Inghilterra-Spagna. Formula 1 dalle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian, Kimi Antonelli, out nelle qualifiche, parte 16esimo. Paul di Russell con l'altra Mercedes, poi la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta al quarto torneo di fila al ginocchio, non è guarito ancora, non sono pronto. Ha detto sui social, il numero uno del mondo, oggi tra le donne, dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup, Italia-Ucraina. Basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna Olimpia Milano, entrambe in trasferta battute da Fenerbahce e Partizan Belgrado. È tutto da Gianni De Gaetano.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
12: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta. Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
3: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
4: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
5: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
4: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
5: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
6: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
7: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
9: Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
8: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Musica, a te devo tutto, è per te che ho perso il senno, che il mio spirito è stato colpito da meraviglia ed è stato scosso nelle sue profondità. Devo a te se non ho trascorso la vita senza che nulla fosse capace di scuotermi. Soren Kierkegaard.
1: Skyline, Radio and Soul. No.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service, cambia l'indirizzo, non la competenza.
5: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10, a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore, in mani esperte.
6: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
7: Sono le 12 e 2 minuti. Skyline News.
8: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete. Anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. In corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 chilometri di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend!

0: e anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando. Qualcun altro li ha provati. Non ti senti solo. Alessandro D'Avenia.
1: Skyline Radio and Soul.

Skyline Radio & Soul, un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio & Soul.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patacarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
4: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
5: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it. A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e JQ che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo. Agli amici di Skyline. Un weekend con l'alta pressione in rinforzo sulle nostre regioni centro-meridionali e sulle Marche, quindi condizioni tempo assolato nel corso di sabato, cielo sereno poco nuvoloso. Idem per domenica, quindi anche per la giornata di domenica non ci saranno variazioni dal punto di vista atmosferico. Farà ancora fresco di notte con minime anche sotto i 15 gradi, massime del pomeriggio in lieve aumento, ma comunque rimaniamo al di sotto dei 23-24 gradi mediamente. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3B Meteo oppure visitando articoli sul nostro sito web.
8: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è Dio che sorride all'uomo. A che cosa faccia appello la musica in noi è difficile sapere. Certo è che tocca una zona così profonda che la follia stessa non riesce a penetrarvi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patagarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
4: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jaycoo che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
5: Sono le 13 e 2 minuti. Skyline News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
6: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
8: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, esaltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto

0: 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Ital Sider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15.950 euro oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
3: Luce Soli e Mazzieri, concessionaria Lancia, è ad Ancona, Osimo e Iesi.

0: Ognuno di noi ha un accompagnamento musicale interiore e se gli altri l'ascoltano, bene, si chiama personalità.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover,
1: che è anche incredibilmente spazioso!
0: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
2: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
4: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.

0: Bach è un astronomo che ha scoperto le stelle più belle. Beethoven si misura con l'universo. Io cerco solo di esprimere il cuore e l'anima dell'uomo. Chopin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte? È possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
2: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
3: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
4: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
5: Cascioglia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
4: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Sono le 14 e 4 minuti.

0: La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra. È la coincidenza tra il disordine e la chiarezza. Hermann Hesse.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
2: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
1: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
2: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
7: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patagarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
8: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cloentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service. Cambia l'indirizzo, non la competenza.
9: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
10: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.

da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Dopo il silenzio, quello che più si avvicina ad esprimere l'inesprimibile è la musica. Aldous Huxley.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
3: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
2: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Si riparte. Back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
10: Sono le 15 e un minuto. Skyline News.
11: L'Inghilterra contro la Spagna, campione del mondo alle 20:45 a Londra, super sfida di Nations League, alla stessa ora Repubblica Ceca, Croazia. Intanto in chiave azzurra l'Italia, dominata dal Belgio, fa rotta sulla Turchia, avversario lunedì a Bursa. Sulla figuraccia dell'Olimpica forse pesato anche il ricordo di tre flop mondiali. Il CT, Roberto Mancini.
12: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato, ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
11: Basket, scatta la Serie A con tre anticipi della prima giornata alle 19:30 la BC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, ospite a Treviso alle 20, Venezia Cantù, alle 20:30 Reggio Emilia, Trento, domani le altre gare. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea professionisti, senza Pogacar, fuori per infortunio, favorito il belga Evenepoel, ridato crono in chiave azzurra Pellizzari, Ciccone, Bettiol, il giovane talento Finn. Pallavolo, senza l'Italia, alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile di fronte la Francia e la Polonia, campione in carica. È tutto da Gianni De Gaetano.
13: One ticket please.

0: La musica è l'esempio di quello che avrebbe potuto essere la comunicazione delle anime se non ci fosse stato il linguaggio. Marcel Proust.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
1: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patacarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
2: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
3: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone.
5: È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso!
4: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita.
5: È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile.
4: Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova.

0: gli strumenti in scena, non penso alla pensione. Di questa parola non conosco il significato.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un urban crossover
2: che è anche incredibilmente spazioso.
1: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo urban crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patacarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
7: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
8: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, Strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
2: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
6: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
7: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
8: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
7: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
8: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
9: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
10: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
11: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Skyline. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul territorio marchigiano. Il tempo si presenterà stabile con cieli sereni o al più lievemente velati verso sera. E nella giornata di domenica l'alta pressione sarà in rinforzo su tutto il nostro territorio e dunque sulle Marche garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e limpidi. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 23 e i 25 gradi. Venti a regime di brezza sulle coste con mari complessivamente poco commossi. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
13: Il meteo in collaborazione con Metal System.
14: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
15: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
14: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
2: Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
1: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patagarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service. Cambia l'indirizzo, non la competenza.
8: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
9: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
11: Sono le 17 e 4 minuti.

nuovo giorno, un nuovo inizio e una nuova abitudine. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro e farci tornare ad uno stupore incantato nei confronti delle cose. Giovanni Allevi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
6: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di date in cui pagare le bollette. Frank Zappa.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
6: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
7: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service. Cambia l'indirizzo, non la competenza.
8: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori e analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
9: Sono le 18 e 4 minuti.

0: La musica è il mediatore tra la vita spirituale e quella reale. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patagarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
8: Si riparte, back to school, back to sport. A Centerpedio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
9: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Skyline. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul territorio marchigiano. Il tempo si presenterà stabile con cieli sereni o al più lievemente velati verso sera. E nella giornata di domenica l'alta pressione sarà in rinforzo su tutto il nostro territorio e dunque sulle Marche garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e limpidi. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 23 e i 25 gradi. Venti a regime di brezza sulle coste con mari complessivamente poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
12: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
14: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
10: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline, Radio and Soul.

0: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
0: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Si riparte, back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
6: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
7: Sono le 19 e 3 minuti.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover,
3: che è anche incredibilmente spazioso!
2: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
5: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patacarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
6: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patagarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
5: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
6: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
5: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
6: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: La musica è ciò che mi fa credere che l'umanità sia meravigliosa, un linguaggio universale che unisce e mi fa stare bene.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patagarri live e DJ set. Domenica corse delle botti, palio dei rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service, cambia l'indirizzo, non la competenza.
7: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Skyline. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul territorio marchigiano. Il tempo si presenterà stabile con cieli sereni o al più lievemente velati verso sera. E nella giornata di domenica l'alta pressione sarà in rinforzo su tutto il nostro territorio e dunque sulle Marche garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e limpidi. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 23 e i 25 gradi. Venti a regime di brezza sulle coste con mari complessivamente poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
11: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
3: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte è possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
8: Sono le 21 e un minuto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Sabato i Patacarri live e DJ set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.

0: La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio. Miles Davis.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Il tempo è un pozzo nero e la magia che abbiamo noi musicisti è quella di stare nel tempo, di dilatarlo, di rubarlo. Ezio Bosso.
1: Skyline Radio and Soul.

go!

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica era il mio rifugio. Ho potuto strisciare nello spazio tra le note e dare la schiena alla solitudine.
1: Skyline, Radio and Soul.

Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul, attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.
1: Yo, blood, check it out, boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.